Io c'è una pièce ça va. A se lo akshama. E nasce la Hasi Bagic. Pjesma o vaše i naše mladosti. Večeras na talasima Radio Agora.